Ajia yanini namo Oyekesi odimu ai Oyekesi odimu sinadie yina Oyekesi odimu si woyina Jesus ai